0: siamo finiti a parlare di bidet e water intelligenti e di come posizionare la carta igienica qui al Comedy Radio Show quest'oggi, non lo so, fatto sta che è successo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
1: Allora, Marco, ragazzi, ma quale water giapponese con il telecomando? Se si rompe il software, mentre sono lì sopra, che succede? Mi lancio nello spazio e poi sul rotolo verso il muro. Io non transigo. Chi lo mette al contrario merita il sequestro della cittadinanza. Il lembo va fuori, se no per cercarlo devi insomma ravanare contro le piastrelle del muro e rischi le malattie.
0: Ci sono lunghe diatribe, assemblee nazionali su questo argomento in effetti.
1: Infatti.
0: E io come al solito il problema non sussiste, perché a me mi dà proprio fastidio la carta igienica appesa. Lo so che praticamente sia però io ho il vizio di toglierla da dove sta e l'appoggio. Mm-hmm. L'appoggio, chissà.
1: Vabbè, se tu sei felice così,
0: come
1: va benissimo.
0: Sì, infatti ognuno è felice come vuole al water, insomma, al cesso ognuno fa quello che vuole. E come si chiama il nostro amico?
1: Il nostro amico si chiama Marco.
0: Marco, capirai, mi fa una guerra infinita a me se sa che io appoggio addirittura il rotolo da qualche parte. Pensa che schifo, andiamo avanti.
1: Già, Chiara, io ho provato il Waslet a Tokyo ed è una droga. Altro che carta igienica, ti senti un re sul trono. Sono tornata a Milano e visto che l'eco water costa come un motorino, ho comprato i dischetti di bambù lavabili, questa nuova. Sono ecologici, morbidissimi, e li butto in lavatrice.
0: Allora,
1: tu li conosci?
0: Mi fa molto piacere che i nostri amici del Comedy sono talmente in confidenza con noi che ci raccontano le abitudini al bagno. Bravi, complimenti.
1: C'è poi Beppe. Io ho un gatto che si chiama Satana. Se metto il rotolo verso l'esterno ci salta sopra e in due minuti mi srotola tre piani di condominio. Io lo metto verso il muro per pura autodifesa bellica.
0: Beh, guarda che il tuo gatto, il nostro amico Satana che salutiamo, miau miau, fa finta, insomma, cioè te la dà vinta, perché in realtà se vuole va anche contro il muro, contro qualsiasi, i gatti proprio non li fermi in nessun modo.

0: Per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
1: Spot!
2: C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno. Per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci. E in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: si conclude tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci siamo divertite tantissimo ieri a fare le recensioni degli ex. Quindi per la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, il meglio del peggio delle relazioni, secondo me.
1: Io sai che farei? Lo impacchetterei e lo manderei proprio sulla luna.
0: Ecco, quindi fai il reso, fai il reso come aveva scritto un utente del web. Quindi tra poco descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot! Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: your radio station.
1: E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. E so che chiunque di voi all'ascolto adesso sta rimembrando quell'ex, il più antipatico che abbiate mai avuto. Allora iniziamo.
2: Ma sono
1: con...
2: tutti antipatici gli ex.
1: No,
2: alla
1: dai,
2: fine.
1: Dai, è difficile, ma c'è qualcuno che si lascia in buona fede, come dire.
2: Scusa, quando dici ex, ex.
1: È vero, è una parola un po'. Allora, senti qua. Il packaging iniziale prometteva bene, ma una volta scartato, ho riscontrato gravi bug di sistema e un'incapacità cronica di aggiornarsi. Assistenza clienti inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio, però, scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
2: Mamma mia.
1: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
2: sì,
1: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice: 0 stelle, location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea, cibo avariato, topi, ratti e zoccoli ovunque.
2: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
1: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente, 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante, peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la come dire similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti, ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
2: E fai bene.
1: Questa
2: fai.
1: È la mia preferita, perché succede, quante sì? volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di insomma avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori
2: a
1: onda?
2: Voglia.
1: Aia.
2: Comincio.

0: E siamo giunti alla fine, cari amici del nostro Comedy Radio Show. Siamo giunti alla fine anche della settimana, quindi pausa domenicale come sempre. La nostra Ceci ha già il pareo, io non so che dire, cioè è già, la devo trattenere negli ultimi minuti della puntata.
1: Comunque, però, tu stai molto sexy con questo pantaloncino.
0: Ti piace?
1: Che si vede un po' la chiappetta.
0: Il mio pantaloncino sbirluccicoso, la chiappetta, la chiappona, diciamo le cose
1: ma
0: come stanno.
1: Stai tanto bene.
0: Va bene, allora noi andiamo a raccontarcela fuori di qui, che è meglio, e torniamo a partire da lunedì con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo, ciao!
1: Buon fine settimana, ciao!

0: dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
7: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
8: Diventa anche tu un volontario.
9: Sono le 3:02.
10: VRN Radio.
11: Ascolterai solo VRN Radio.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: WRN Radio. La tua radio.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot.
2: Ciao, sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
3: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
4: Sono le 4.
5: Renderà.

Ci siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il benvenuto all'ottavo mese del 2026. Buon primo di agosto, cari amici, buon sabato, sono Francesca Romana Macri e iniziamo l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, dando anche il benvenuto a questo nuovo mese. Si parte con l'agenda, poi il sabato ci viene un po' di nostalgia, ci sarà Cecilia con un po' di Spagna. In Italia parleremo di jukebox perché ci sono tantissimi ragazzi, tra cui io alzo la mano, che non hanno mai visto un jukebox in funzione dal vivo. Andremo anche in tavola parlando di limoncello perché d'estate, magari a fine cena o anche c'è qualcuno che lo beve per aperitivo, un buon limoncello non fa mai male. Quindi siamo pronti a partire nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Diamo il via insieme al sabato italiano, ma diamo anche il benvenuto a un nuovo mese con Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci che porta un'ondata di Spagna.
1: Ciao Francesca
0: programma. E ciao Ceci.
1: Anche un saluto a tutti voi.
0: Certo, comunque Ceci porta un'ondata di Spagna nel nostro programma che d'Italia appunto si occupa, e partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia nel nostro paese proprio in questo primo di agosto.
1: 1948 entrava in vigore in Italia il nuovissimo statuto della regione siciliana, un momento chiave per l'autonomia dell'isola nel secondo dopoguerra.
0: Ci sono delle giornate e delle ricorrenze che cadono proprio oggi, Ceci, giusto?
1: Infatti oggi è la giornata internazionale della fidanzata.
0: Quindi salutiamo tutte le fidanzate, ci sarà anche una giornata mondiale o nazionale o internazionale del fidanzato, giusto? Oggi però è la giornata delle fidanzate, quindi le salutiamo all'ascolto.
1: Infatti. Anche la giornata internazionale della birra, nonché la giornata mondiale del tumore al polmone.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Esatto, oggi festeggia il compleanno l'attore e regista italiano Giancarlo Giannini, lo stilista francese Yves Saint Laurent, l'attore statunitense Jason Momoa e lo scrittore Herman Melville, autore di Moby Dick.
0: Passiamo invece adesso all'onomastico, perché comunque facciamo gli auguri, perché si festeggia un santo, più di un santo proprio oggi, quindi auguri speciali che vanno fatti anche oggi.
1: E infatti facciamo gli auguri a San Alfonso.
0: Tanti auguri a tutte le persone che appunto portano questo meraviglioso nome. Ultimo ma poi non meno importante, il proverbio.
1: Infatti agosto, capo d'inverno, non vi spaventate, c'è ancora il sole, ma i vecchi saggi intendevano che da oggi le giornate iniziano impercettibilmente ad accorciarsi e la natura si prepara con calma al cambio di stagione.
0: Molta calma, eh?

0: on your radio. I drive by the house.
1: I più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì. E te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
3: Stop!
4: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
5: VRN Radio, più l'ascolti,

0: Sapete come trovarci, sapete dove trovarci, i vostri messaggi arrivano sempre dritti al punto, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao alla nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca.
0: Oggi abbiamo ricevuto e scelto soprattutto con grande attenzione, con l'occhio del sabato, i messaggi di
1: Marco e Valeria,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Valeria.
1: Marco dice: buon primo agosto, io sono già in colonna verso il mare, ma con la vostra compagnia il traffico pesa di meno. Forza Marco, e soprattutto fatti anche un bagnetto per noi, visto
0: sì,
1: che
0: sì,
1: stai
0: sì.
1: andando al mare.
0: A quando arriverai al mare? Noi speriamo presto, comunque nel dubbio ci siamo noi che ti teniamo compagnia.
1: Invece Valeria dice: auguri a Giancarlo Giannini, un autore immenso, il mio film preferito con lui è Mimmi Metallurgico. Beh, concordo con te, perché Valeria è veramente un capolavoro questo film che hai nominato.
0: Sì, grande attore e grande soprattutto personalità che rappresenta il cinema italiano non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Auguri Giancarlo, da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
3: Spot! Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro. A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno. A chi porta la speranza ai dimenticati. A chi ti sostiene nella fede. La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
4: Bellissima.
5: You ascolto.

0: Tarantino.
1: È il sabato italiano questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo già dato il via al nostro appuntamento e proseguiamo, si può dire sì, sulle ali della nostalgia, perché il sabato ci prende quel momento in cui vorremmo un po' tornare indietro nel tempo. Comunque il weekend è tempo di nostalgia con Verdi, Bianchi e Rossi. E andiamo alla scoperta di un oggetto che per tanti ragazzi è completamente sconosciuto. Cioè, sanno com'è fatto, sanno che esisteva qualche tempo fa. Parliamo assieme a Cecilia tra pochissimo del jukebox, perché era quella macchina un po' corpulenta, un po' grande, che quando si premevano i tasti giusti faceva partire la musica e la magia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: È il sabato questo, cari amici, diamo il benvenuto a questo nuovo mese e diamo anche il benvenuto a un nuovo tipo di nostalgia italiana, quella sì dell'estate ma anche quella del mese di agosto. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vi portiamo sul lido del passato, perché oggi non si vedono più. Io mi ricordo, ero piccola e ne avevo visto uno di quello che secondo me oggi è un vero e proprio capolavoro. Parliamo dei jukebox, che in passato, forse in maniera un po' diversa e una versione un po' più aggiornata, erano presenti nei locali pubblici, sulle spiagge anche.
1: Infatti, parliamo di quel mobile imponente illuminato dai neon colorati, con i tubi di vetro in cui salivano le bollicine e quella vetrata da cui si poteva spiare il braccio meccanico che con precisione chirurgica afferrava il vinile a 45 giri e lo posava sul piatto.
0: Ah, mica c'era Spotify, mica c'erano i telefoni e quant'altro.
1: Infatti, nato negli Stati Uniti negli anni 30, il nome deriva da Juke House, che nel gergo del sud indica i locali da ballo malfamati. In Italia esplode con il boom economico ed è stato il primo, diciamo, social network della nostra storia. Ci si trovava al bar della spiaggia, si metteva la monetina da 50 o 100 lire e si sceglieva la colonna sonora per fare colpo sul proprio flirt estivo.
0: Io devo fare una confessione, però non ho mai visto dal vivo, se non una versione un po' più aggiornata agli anni 90, un vero jukebox. Quelli del passato, proprio quelli di cui stai parlando tu, Ceci. E immagino che tanti ragazzi che come me appartengono alla Gen Z, se non più giovani, magari desidererebbero vederlo dal vivo, però non ne hanno mai avuto la possibilità. Ora stanno un po' tornando di moda perché sono degli oggetti di grande
1: certo,
0: lusso.
1: Vintage,
0: esatto,
1: proprio.
0: Vintage, che stanno tornando nelle case, però non è un oggetto, per sfortuna, io aggiungerei, che si vede tutti i giorni.
2: Verdi.

0: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.
1: Spot.
2: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che assieme alle culture e all'abilità artigiana danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
3: Sono le 4 e 59 minuti.
4: VRN Radio.
5: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.

0: Siamo tornati nel passato in un lontano sabato italiano. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Abbiamo parlato del jukebox, quanti di voi lo ricordano? Ce l'avete scritto tramite messaggi. Ci scrivono Claudio ed Elena, giusto Ceci?
1: Esatto, Claudio dice: nel 1972 ho speso la paghetta di un mese per ascoltare il Lupi con la Katy dei Pooh insieme alla mia futura moglie.
0: Piccola sì. Katy.
1: Infatti stavamo nel bar di Pino e sicuramente lui sa tutto della nostra bellissima storia d'amore. Invece Elena dice: io impazzivo per i colori del jukebox Burlizer. Per me vederlo muovere era una magia meravigliosa, quasi più della musica. Beh, io devo dire che hai ragione, perché era puro design e spettacolo visivo, era una cosa meravigliosa da vedere e poi anche da ascoltare.
0: A me piacerebbe darti ragione, però faccio mia colpa, appartengo alla mia generazione e non ne ho visto uno live dal vivo. Dovrò recuperare, se sì?
1: Ma non lo so, mia nonna diceva: gioventù divino tesoro.
0: Io dico che dovrei recuperare.

0: la sostengo. Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
1: Spot!
2: Ma che sei, scemo?
3: Io?
2: Tu? Ascolta!
4: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni? Mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo.
2: Pure tu sei scemo.
5: Ma io non fumo.
2: T'ho visto guidare senza casco.
6: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
2: Mi sono spiegato?
5: Ai!
2: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.
7: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando WRN Radio.
7: Tua radio.

0: Spegniamo la musica, sì, del jukebox, ma non di verdi, bianchi e rossi, perché arriva il momento di andare in tavola e parliamo di una delle eccellenze, non tanto dal punto di vista delle portate, ma dell'accompagnamento di una cena eventualmente, verde, bianca e rossa. Quindi parliamo dell'estate e ovviamente dell'Italia. Andiamo in tavola con Limoncello, restate con noi.
1: Genio.

0: your passion for music.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.

0: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto, non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
1: Spot! 4Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
2: The more you hear it, the more you feel it.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi, Bianchi e Rossi. Quando arrivati a questo punto del sabato ci dedichiamo, anzi si va a tavola. In particolar modo non parliamo né di un primo piatto, né di un secondo, né di un contorno e né di un dolce, ma assieme all'amaro in estate e in Italia soprattutto viene servita una vera e propria delizia. Parliamo del limoncello, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti giallo, brillante, profumatissimo e rigorosamente servito in bicchierini ghiacciati estratti direttamente dal freezer. Ma da dove arriva questo nettare?
0: Da un posto meraviglioso, secondo me una delle regioni più belle d'Italia. Per carità, sono belle tutte, ma c'è la bellezza del mare, ci sono le montagne, c'è la storia anche. Andiamo in Campania, vero?
1: Infatti la sua paternità è una bellissima disputa campana tra Capri, Amalfi e Sorrento. La leggenda più accreditata ci porta all'inizio del 1900 in una piccola pensione di Capri, dove la signora Maria Antonia Farace coltivava un giardino di limoni meravigliosi. Il nipote, poi nel dopoguerra, aprì un locale bar e iniziò a servire il liquore fatto con la ricetta della nonna, registrandone per primo il marchio.
0: Ma sai che anche mia nonna faceva limoncello, nonna campana ovviamente, e ho ancora la ricetta, se non sbaglio. Ovviamente non lo so replicare, per carità, e non lo farei perché ci vuole un'arte particolare che è tipica delle nonne. E poi volevo dire che il limone campano negli ultimi anni è diventato un vero e proprio marchio del brand della regione, perché ci sono tantissime fantasie che si basano proprio sul limone, che rappresentano la meraviglia che è la costiera amalfitana.
1: E poi volevo dirti Francesca che se hai voglia proprio di farlo un vero limoncello, servono i limoni certificati della costiera, la cui buccia è ricchissima di oli essenziali, ma soprattutto è spessa e rugosa.
0: Sì, anche perché poi sembrano OGM i limoni della costiera amalfitana, ma in realtà sono belli, sono grandi e sono una delizia per il palato e non solo. Baby,

0: known the imperfections of love, hidden words between the sentences. All the inspiration comes through the nerves in the suspension.
1: E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, ringrazio Cecilia dalla Spagna con Furore che è stata con noi in questo sabato. Vi ricordo che ci sentiamo settimana prossima, quindi lunedì torniamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon weekend, ciao, a lunedì!
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you feel.

per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua, qualcuna ci ha messo

0: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
1: Spot. Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Lab Web Radio powered by Tecnotel. Music Lab Web Radio per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Lab Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclabwebradio.com powered by Tecnotel.
2: Sono le 5:59 minuti. 2.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente, usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. Cellulari.salute.gov.it.
2: Spot. Hai scelto dove vivere? Hai scelto lo stile perfetto? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto di proteggerla? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
3: VRN Radio, più l'ascolti.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox.
2: Torna domani.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: VRN Oroscopo.
2: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di sabato 1 agosto. Ariete, la creatività è in crescita, la luna porta idee originali e intuizioni che possono aprire nuove opportunità. L'importante è non farsi troppe illusioni su una persona. Toro, il tempo andrebbe dedicato ai rapporti sentimentali e personali, evitando di caricarti di responsabilità che non ti spettano. Questo deve essere un momento di rinascita. Gemelli, la determinazione ti aiuterà a raggiungere un piccolo traguardo personale, ma attenzione a non volere controllare tutto. L'amore non risplende. Cancro, in amore le emozioni saranno intense ma gestibili. Fidati dell'intuito senza lasciarti trascinare dall'impulsività. Una persona potrebbe darti un buon consiglio. Leone, il sole ti dona energia e carisma. È il momento ideale per metterti in mostra e affrontare una sfida. In amore il fascino non ti mancherà. Vergine, organizzazione e pazienza ti permetteranno di risolvere una questione rimasta in sospeso. In amore la luna crea qualche imbarazzo nella coppia. Bilancia, gli impegni professionali non ti lasceranno molto tempo a disposizione, ma un confronto costruttivo può portare un nuovo equilibrio sul lavoro. L'amore non è entusiasmante. Scorpione, la sensibilità portata dalla luna ti permette di cogliere sfumature che altri non vedono. Ascolta il cuore, ma mantieni i piedi per terra nelle decisioni pratiche. Sagittario, hai voglia di cambiamento e di nuove esperienze? Una proposta dell'ultimo momento può rivelarsi interessante. Segui il tuo entusiasmo. Capricorno, la giornata favorisce le iniziative personali. Se hai un progetto nel cassetto, è il momento di tirare fuori. Possono arrivare inviti a sorpresa. Acquario, concretezza e senso pratico saranno le tue armi vincenti. Potresti ricevere un riconoscimento. In amore mostra il tuo lato più affettuoso. Pesci, la curiosità sarà il tuo punto di forza. Potrebbero arrivare notizie interessanti o un invito inatteso. In amore il dialogo è la chiave per creare maggiore complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
1: VRN Radio.
2: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove

0: URN Previsioni Meteo.
1: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose, chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica, chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione, e c'è chi lascia qualcosa di più: il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: Sono le 8 e un minuto.
4: URN Radio.
5: You're listening to WRN Radio.

0: ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione è al momento regolare e priva di particolari difficoltà sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione. Inoltre ricordiamo che oggi, fino alle ore 22, è attivo il divieto di transito sulle autostrade per i veicoli e complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, anche se scariche. Diamo uno sguardo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Da domani e domenica 2 agosto, variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti, fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e di Due Ponti. Dal lunedì 7 settembre il servizio torna regolare. In chiusura, sempre per il trasporto ferroviario, sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, la circolazione è sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno in direzione Napoli per un incendio in prossimità dei binari. Pertanto i treni intercity e regionali possono subire ritardi. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it.
4: Sono le 9:01.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio, più l'ascolti più la senti.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. La circolazione è al momento regolare e priva di particolari difficoltà sulle principali arterie stradali e autostradali della nostra regione. Inoltre ricordiamo che oggi, fino alle ore 22, è attivo il divieto di transito sulle autostrade per i veicoli e complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, anche se scariche. Diamo uno sguardo al trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Da domani domenica 2 agosto variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti, fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e di Due Ponti. Dal lunedì 7 settembre il servizio torna regolare. In chiusura, sempre per il trasporto ferroviario, sulla linea FL7 Roma-Napoli via Formia, la circolazione è sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno in direzione Napoli per un incendio in prossimità dei binari. Pertanto i treni intercity e regionali possono subire ritardi. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
0: URL Previsioni Meteo.
3: Inizio di weekend con egemonia quasi assoluta dell'anticiclone subtropicale sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà ampiamente presente da nord a sud. Sulle regioni centro-meridionali i cieli risulteranno sereni, qualche nube sparsa su quelle settentrionali. Nel pomeriggio instabilità in aumento sull'arco alpino centro-orientale con locali temporali in rara estensione a prealpi e alte pianure. Molto caldo con punte di 39-40 gradi, specie al centro-nord. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: In Italia molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
5: Sono le 10 e un minuto.
0: VRN Radio.
5: VRN Radio, la tua radio.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. In apertura l'incidente sulla Pontina, salgono a 3 km di coda tra Via dei Rutuli e Aprilia in direzione Latina. Nella medesima direzione, sempre a causa di un incidente, si sta in coda tra il raccordo anulare e Castel di Decima. Ci spostiamo sull'Appia, qui un ulteriore incidente provoca code tra Ponte Maggiore e San Benedetto verso Terracina. Sulle autostrade A24 Roma Teramo e A1 Roma Napoli, auto in coda per traffico intenso, rispettivamente tra Lunghezza e Corcolle verso Teramo e tra San Cesario e Valmontone in direzione Napoli. Per le altre notizie ricordiamo che oggi, fino alle ore 22, è attivo il divieto di transito sulle autostrade per i veicoli e i complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, anche se scarichi. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla linea FL7 Roma-Napoli-Via Formia, la circolazione precedentemente sospesa tra Sessa Aurunca e Villa Literno in direzione Napoli per un incendio in prossimità dei binari è al momento fortemente rallentata, pertanto si registrano rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni. Da Martina Cristini e Astral Infomobilità per il momento è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 10:59. VRN.

Ci siamo pronti con un nuovo appuntamento di Verdi, Bianchi e Rossi e diamo il benvenuto all'ottavo mese del 2026. Buon primo di agosto, cari amici, buon sabato, sono Francesca Romana Macri e iniziamo l'ora interamente dedicata all'Italia, al nostro bel paese, dando anche il benvenuto a questo nuovo mese. Si parte con l'agenda, poi il sabato ci viene un po' di nostalgia, ci sarà Cecilia con un po' di Spagna. In Italia parleremo di jukebox perché ci sono tantissimi ragazzi, tra cui io alzo la mano, che non hanno mai visto un jukebox in funzione dal vivo. Andremo anche in tavola parlando di limoncello perché d'estate, magari a fine cena o anche c'è qualcuno che lo beve per aperitivo, un buon limoncello non fa mai male. Quindi siamo pronti a partire nel sabato italiano di Verdi, Bianchi e Rossi.

0: diamo il via insieme al sabato italiano, ma diamo anche il benvenuto a un nuovo mese con Verdi Bianchi e Rossi. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci che porta un'ondata di Spagna.
1: Ciao Francesca
0: e ciao Ceci.
1: Anche un saluto a tutti voi.
0: Certo, comunque Ceci porta un'ondata di Spagna nel nostro programma che d'Italia appunto si occupa, e partiamo subito con le date, quelle che hanno segnato la storia nel nostro paese proprio in questo primo di agosto.
1: 1948 entrava in vigore in Italia il nuovissimo statuto della regione siciliana, un momento chiave per l'autonomia dell'isola nel secondo dopoguerra.
0: Ci sono delle giornate, delle ricorrenze che cadono proprio oggi, Ceci, giusto?
1: Infatti oggi è la giornata internazionale della fidanzata.
0: Quindi salutiamo tutte le fidanzate. Ci sarà anche una giornata mondiale o nazionale o internazionale del fidanzato, giusto? Oggi però è la giornata delle fidanzate, quindi le salutiamo all'ascolto.
1: Infatti anche la giornata internazionale della birra, nonché la giornata mondiale del tumore al polmone.
0: Passiamo invece adesso ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi sotto il segno del leone?
1: Esatto, oggi festeggia il compleanno l'attore e regista italiano Giancarlo Giannini, lo stilista francese Yves Saint Laurent, l'attore statunitense Jason Momoa e lo scrittore Herman Melville, autore di Moby Dick.
0: Passiamo invece adesso all'onomastico, perché comunque facciamo gli auguri, perché si festeggia un santo, più di un santo proprio oggi, quindi auguri speciali che vanno fatti anche oggi.
1: E infatti facciamo gli auguri a San Alfonso.
0: Tanti auguri a tutte le persone che appunto portano questo meraviglioso nome. Ultimo ma poi non meno importante, il proverbio.
1: Infatti agosto, capo d'inverno, non vi spaventate, c'è ancora il sole, ma i vecchi saggi intendevano che da oggi le giornate iniziano impercettibilmente ad accorciarsi e la natura si prepara con calma al cambio di stagione.
0: Molta calma, natura.

0: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
1: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
0: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
2: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: Sapete come trovarci, sapete dove trovarci, i vostri messaggi arrivano sempre dritti al punto, a noi di Verdi, Bianchi e Rossi. Ancora ciao alla nostra Ceci, ciao Ceci.
1: Ciao carissima Francesca.
0: Oggi abbiamo ricevuto e scelto soprattutto con grande attenzione, con l'occhio del sabato, i messaggi di...
1: Marco e Valeria,
0: che salutiamo. Ciao Marco e ciao Valeria.
1: Marco dice: buon primo agosto, io sono già in colonna verso il mare, ma con la vostra compagnia il traffico pesa di meno. Forza Marco, e soprattutto fatti anche un bagnetto per noi, visto che stai andando al mare.
0: A quando arriverai al mare? Noi speriamo presto, comunque nel dubbio ci siamo noi che ti teniamo compagnia.
1: Invece Valeria dice: auguri a Giancarlo Giannini, un autore immenso,

0: il mio film preferito con lui è Mimi Metallurgico. Beh, concordo con te, perché Valeria è veramente un capolavoro questo film che hai nominato.
1: Sì, grande attore e grande soprattutto personalità che rappresenta il cinema italiano non solo nel nostro paese ma anche all'estero. Auguri Giancarlo, da noi di Verdi, Bianchi e Rossi.

È il sabato italiano questo di Verdi, Bianchi e Rossi. Abbiamo già dato il via al nostro appuntamento e proseguiamo, si può dire sì, sulle ali della nostalgia, perché il sabato ci prende quel momento in cui vorremmo un po' tornare indietro nel tempo. Comunque il weekend è tempo di nostalgia con Verdi, Bianchi e Rossi. E andiamo alla scoperta di un oggetto che per tanti ragazzi è completamente sconosciuto. Cioè, sanno com'è fatto, sanno che esisteva qualche tempo fa. Parliamo assieme a Cecilia tra pochissimo del jukebox, perché era quella macchina un po' corpulenta, un po' grande, che quando si premevano i tasti giusti faceva partire la musica e la magia. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi.

0: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
1: Spot.
2: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
3: VRN Radio. Bellissima.
4: Your radio station.

0: È il sabato questo, cari amici, diamo il benvenuto a questo nuovo mese e diamo anche il benvenuto a un nuovo tipo di nostalgia italiana, quella sì dell'estate ma anche quella del mese di agosto. Do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: E oggi vi portiamo sul lido del passato, perché oggi non si vedono più. Io mi ricordo, ero piccola e ne avevo visto uno di quello che secondo me oggi è un vero e proprio capolavoro. Parliamo dei jukebox, che in passato, forse in maniera un po' diversa e una versione un po' più aggiornata, erano presenti nei locali pubblici, sulle spiagge anche.
1: Infatti, parliamo di quel mobile imponente illuminato dai neon colorati con i tubi di vetro in cui salivano le bollicine e quella vetrata da cui si poteva spiare il braccio meccanico che con precisione chirurgica afferrava il vinile a 45 giri e lo posava sul piatto.
0: Mica c'era Spotify, mica c'erano i telefoni e quant'altro.
1: Infatti, nato negli Stati Uniti negli anni 30, il nome deriva da Jukehouse, che nel gergo del sud indica i locali da ballo malfamati. In Italia esplode con il boom economico ed è stato il primo, diciamo, social network della nostra storia. Ci si trovava al bar della spiaggia, si vedeva la monetina da 50 o 100 lire e si sceglieva la colonna sonora per fare colpo sul proprio flirt estivo.
0: Io devo fare una confessione, però non ho mai visto dal vivo, se non una versione un po' più aggiornata agli anni 90, un vero jukebox. Quelli del passato, proprio quelli di cui stai parlando tu, Ceci. E immagino che tanti ragazzi che come me appartengono alla Gen Z, se non più giovani, magari desidererebbero vederlo dal vivo, però non ne hanno mai avuto la possibilità. Ora stanno un po' tornando di moda perché sono degli oggetti di grande lusso.
1: Vintage,
0: esatto,
1: proprio.
0: Vintage, che stanno tornando nelle case, però non è un oggetto, per sfortuna, io aggiungerei, che si vede tutti i giorni.
2: Verdi, bianchi e rossi. Verdi, bianchi e rossi. Tutti i colori dell'Italia.
3: WRN. Your radio station.
4: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Forse non salverò il mondo.
14: Forse non salverò l'economia.
13: Forse non salverò tutti gli indifesi.
14: Forse non salverò l'Amazzonia.
15: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
16: Sono le 11:59. VRN.

0: Siamo tornati nel passato in un lontano sabato italiano. Questo è Verdi, Bianchi e Rossi, ancora ben ritrovati cari amici. Io sono Francesca Romana, do il bentornato alla nostra Ceci. Ciao Ceci.
1: Ciao Francesca.
0: Abbiamo parlato del jukebox, quanti di voi lo ricordano? Ce l'avete scritto tramite messaggi. Ci scrivono Claudio ed Elena, giusto Ceci?
1: Esatto, Claudio dice: nel 1972 ho speso la paghetta di un mese per ascoltare il Lupi con la Katy dei Foo insieme alla mia futura moglie.
0: Piccola sì. Katy.
1: Infatti stavamo nel bar di Pino e sicuramente lui sa tutto della nostra bellissima storia d'amore. Invece Elena dice: io impazzivo per i colori del jukebox Burlizer. Per me vederlo muovere era una magia meravigliosa, quasi più della musica. Beh, io devo dire che hai ragione, perché era puro design e spettacolo visivo, era una cosa meravigliosa da vedere e poi anche da ascoltare.
0: A me piacerebbe darti ragione, però faccio mia colpa, appartengo alla mia generazione e non ne ho visto uno live dal vivo. Dovrò recuperare, se sì?
1: Ma non lo so, mia nonna diceva: gioventù divino tesoro.
0: Io dico che dovrei recuperare.

0: Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
1: Spot.
2: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
3: VRN Radio. Più l'ascolti,

0: qualcosa è andato storto. Se la te tranquilla fino alle 8, poi qualcosa si è rotto. Sono finita sempre al solito posto. Torna a piedi in fondo, cosa mi importa?
1: Cosa mi importa? Cosa?
2: Spegniamo la musica, sì, del jukebox, ma non di verdi, bianchi e rossi, perché arriva il momento di andare in tavola e parliamo di una delle eccellenze, non tanto dal punto di vista delle portate, ma dell'accompagnamento di una cena eventualmente, verde, bianca e rossa, quindi parliamo dell'estate e ovviamente dell'Italia. Andiamo in tavola con Limoncello, restate con noi. La tua cica-

0: your radio station. Stop and stare.
1: I think I'm moving, but I go nowhere. Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot.
2: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo centro nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
3: Bellissima.
4: Più ascolti, più la senti.

0: Ancora ben ritrovati cari amici, questo è il suono di Verdi Bianchi e Rossi. Quando arrivati a questo punto del sabato ci dedichiamo, anzi si va a tavola. In particolar modo non parliamo né di un primo piatto, né di un secondo, né di un contorno e né di un dolce, ma assieme all'amaro in estate e in Italia soprattutto viene servita una vera e propria delizia. Parliamo del limoncello, ciao Ceci.
1: Ciao Francesca, infatti giallo, brillante, profumatissimo e rigorosamente servito in bicchierini ghiacciati estratti direttamente dal freezer. Ma da dove arriva questo nettare?
0: Da un posto meraviglioso, secondo me una delle regioni più belle d'Italia. Per carità, sono belle tutte, ma c'è la bellezza del mare, ci sono le montagne, c'è la storia anche. Andiamo in Campania, vero?
1: Infatti la sua paternità è una bellissima disputa campana tra Capri, Amalfi e Sorrento. La leggenda più accreditata ci porta all'inizio del 1900 in una piccola pensione di Capri, dove la signora Maria Antonia Farace coltivava un giardino di limoni meravigliosi. Il nipote, poi nel dopoguerra, aprì un locale bar e iniziò a servire il liquore fatto con la ricetta della nonna, registrandone per primo il marchio.
0: Ma sai che anche mia nonna faceva limoncello, nonna campana ovviamente, e ho ancora la ricetta, se non sbaglio. Ovviamente non lo so replicare, per carità, e non lo farei perché ci vuole un'arte particolare che è tipica delle nonne. E poi volevo dire che il limone campano negli ultimi anni è diventato un vero e proprio marchio del brand della regione, perché ci sono tantissime fantasie che si basano proprio sul limone, che rappresentano la meraviglia che è la costiera amalfitana.
1: E poi volevo dirti, Francesca, che se hai voglia proprio di farlo un vero limoncello, servono i limoni certificati della costiera, la cui buccia è ricchissima di oli essenziali, ma soprattutto è spessa e rugosa.
0: Sì, anche perché poi sembrano OGM i limoni della costiera amalfitana, ma in realtà sono belli, sono grandi e sono una delizia per il palato e non solo. How do you

E anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata con Verdi, Bianchi e Rossi. Vi ringrazio come sempre, ringrazio Cecilia dalla Spagna con Furore che è stata con noi in questo sabato. Vi ricordo che ci sentiamo settimana prossima, quindi lunedì torniamo sempre noi, quelli di Verdi, Bianchi e Rossi. Buon weekend, ciao, a lunedì!

0: Domenica.
1: VRN News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, invasa da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bolino Rosso salgono già 11. E sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
3: Sono le 13.
1: VRN Radio.
4: Va ora in onda Hit Time. Hit Time. La classifica dei 10 dischi più venduti in Italia. Hit Time.
5: Numero 12.

0: hear it, the more you feel it.
1: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
2: Spot.
3: Nella povertà, nella solitudine, nella malattia. In tutto questo cosa c'è da ridere? C'è Opera San Francesco per i poveri, da 60 anni, per regalare anche solo un attimo di sollievo a chi vive in difficoltà. Perché nessuna povertà possa mai oscurare la bellezza di un sorriso. Opera San Francesco per i poveri, dove rinasce la speranza.
2: Hit Time. Numero 7.

0: Rocky Radio.
1: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
2: Spot. Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi 1 miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
3: Hit Time! Hit Time!
2: Numero 2.

0: Hit Time.
1: Numero 1.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico tornato regolare sulla maggior parte della rete viaria regionale, fatta eccezione per la 1 Roma-Napoli, dove si sta in coda per traffico intenso tra San Cesareo e Valmontone in direzione Napoli. Per le altre notizie ricordiamo che oggi, fino alle ore 22, è attivo il divieto di transito sulle autostrade per i veicoli e complessi di veicoli per trasporto di cose con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo, anche se scarichi. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio. Da domani, domenica 2 agosto, variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti fino al 6 settembre, è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e di Due Ponti. Da lunedì 7 settembre, il servizio torna regolare. Da Martina Cristini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione. Ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
3: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. Oltre 4.000 ettari bruciati, un patrimonio che richiederà anni per rinascere. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Accendi la responsabilità. Il tuo gesto può fare la differenza. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. Un servizio della Regione Lazio.
4: Sono le 13:59.
0: QR.

0: Ciao a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon best off della settimana e buon sabato 1° agosto. Ce l'abbiamo fatta, cara Cecilia.
1: Dai Alessandra.
0: Finalmente, io ero felice perché arrivava agosto. Poi domani mi passa, cioè non è che proprio il 1° agosto, felice. Ah, perché il compleanno della mia mamma, forse per quello, facciamo gli auguri alla mia mamma. No, così, agosto mi piace perché... c'è un po' di, c'è quella sorta di pieno di estate, ma anche un po' malinconia perché arriva settembre.
1: Dai, quindi, quanto non mi piace settembre.
0: Ecco, perfetto. Allora, cosa faremo oggi in questo sabato 1° agosto? Il best of della settimana, quindi ripeschiamo quei momenti salienti del programma passato insieme durante appunto questa settimana e iniziamo tra pochissimo con le frasi che vanno bene sia alla guida che a letto. Così, momento hot unico della settimana, continuiamo su questa linea. Ci facciamo un po' sexy, tra poco.

0: Iniziamo la puntata di oggi con un capitolo un po' hot, visto che sta arrivando anche agosto e fa sempre più caldo. Oggi frasi che vanno bene sia a letto che alla guida.
1: Hai visto che mi sono portata il ventaglio?
0: Esatto.
1: E l'avanico.
0: Adesso la malizia sta nelle orecchie di chi sente, come dico sempre. Quindi se qualcosa è troppo forte per voi, vuol dire che siete voi maliziosi, perché io principalmente parlo di guida in realtà. Poi
1: certo,
0: decidete voi se Allora iniziamo con: qui una volta era senso unico. Una volta,
1: tempo fa.
0: Esatto. Secondo me in tre dietro ci state.
1: Ah, ecco.
0: Dipende dalla macchina.
1: Sai che disse un giorno un mio amico che si sarebbe fatto un tatuaggio proprio sopra con la scritta Only Exit.
0: Fa ridere, fa molto ridere. Come si chiama il tuo amico?
1: Carlos.
0: Salutiamo Carlos. Poi andiamo avanti con: non si alza la sbarra. Succede quando sei in quei parcheggi un po', eh?
1: Mannaggia,
0: può
1: che
0: succedere.
1: Peccato.
0: Poi, ma se ti ho toccato appena? Anche lì, quando colpisci.
1: Ops,
0: esatto. E continuiamo con: accelera un po', dai, su, accelera. Ci sta, andare troppo.
1: Dai.
0: Anche perché andare troppo piano a volte è pericoloso in alcune strade, no?
1: Sì.
0: Oppure al contrario: oh, vai piano, cioè vai piano, non c'è bisogno di correre, no? A volte bisogna accelerare, a volte bisogna decelerare.
1: Esatto.
0: Poi tienilo bene con entrambe le mani. Il volante, ovviamente.
1: Certo.
0: Soprattutto in curva, attenzione. Poi abbiamo il pieno, grazie. Ma il pieno ci sta, è inutile fare un pochino alla volta,
1: no,
0: la benzina
1: no.
0: Va fatta tutta insieme, poi
1: esatto,
0: si consuma e via. Poi si può entrare anche qui? Sì, qua si può entrare. Questa è quando ti perdi in quelle vie che non sai se devi svoltare, se puoi entrare. Quanto manca è una delle frasi più utilizzate alla guida. Quanto manca, o comunque ci sono quelle volte.
1: Però che tristezza, no?
0: No, però a volte, dai. Cioè, a volte anche.
1: Lo
0: anche
1: sai che
0: meno.
1: Una mia amica nel frattempo si stava lì con la limetta.
0: Mentre guidava,
1: unghie.
0: Vero?
1: Sì, certo.
0: Immagino.
1: Non passava più.
0: Comunque,
1: il tempo.
0: Non è che la durata è sempre simbolo di prestazione alla guida perfetta.
1: Meglio la qualità che la quantità.
0: Bravissima, qua ti volevo. Concludiamo con il botto: non ci avevo mai messo così poco ad arrivare.
1: Ah, tipo Bugs Bunny? Coniglio?
2: Con gli occhi chiusi.

0: on your radio.
1: Such a fucking superstar. So beautiful it breaks my heart. I wish I was a work of art.
2: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24.
3: Giorno e

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia.

0: difesa dalle calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati, lotta alla fame nel mondo. 8 per 1000 allo Stato, il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
1: WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: cose che vanno bene sia a letto che alla guida, ne abbiamo dette parecchie. Ovviamente io e Cecilia ci riferivamo principalmente ai viaggi in macchina.
1: Certo.
0: Poi insomma sta a voi valutare. Abbiamo Marco che ci scrive: che belle curve, funziona praticamente in qualsiasi situazione. È vero.
1: Sì,
0: anche,
1: è vero.
0: Anche questa frase ci sta. Giulia invece prova a scriverci: tieniti forte che adesso accelero. Forse mi fa più ridere del dovuto, lo ammetto, però mi è venuta voglia di scrivervi questa frase. No, Giulia, è carina. Tieniti forte che adesso accelero. Secondo me Giulia ride perché ha pensato a qualcuno che gli ha detto tieniti forte e poi alla fine invece andava in seconda, esatto, a due all'ora. E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: sentite questa. Dai, dai, su, sbrigati però. Credo di averla sentita sia in macchina che in altre circostanze, purtroppo. Beh, Lorenzo, mi dispiace per te se qualcuno dice dai, dai, sbrigati però.
1: Mamma mia, che tristezza.
0: E poi, oh, mi raccomando, in macchina non si corre mai.

0: E come continuare al meglio il best of della settimana se non con quel momento in cui abbiamo parlato di...
1: Che siamo in seduta proprio.
0: Cartigenica, bidet intelligenti e varie cose che riguardano, sì, il WC. Quindi mettetevi comodi, tra poco andiamo in Giappone.

0: WRN Radio. 'Cause you're
1: migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: 5-6 anni fa ho perso casa, ho perso il lavoro, mi sono ritrovato a dormire in stazione centrale e in quel momento ho veramente perso tutto e non avevo più niente.
1: Improvvisamente perdi il lavoro, la casa, la tua famiglia va in pezzi e ti ritrovi per strada. Sono tante le persone come Ennio, tu puoi aiutarle. Dona 10 euro al mese su progettoarca.org o inquadra il QR code. Il primo aiuto non si scorda mai. Dona ora.
2: Spot.
3: Segnaliamo la presenza di un cantiere attivo. Si transita su una sola corsia.
4: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
5: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
4: Niente, ignora tutti i messaggi.
6: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
7: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
8: Your radio station.

Tu che sembravi così sincera, eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo, sei riuscita.

0: detto staremo a vedere se si parlerà o meno di carta igienica, staremo a sentire più che altro. Giustamente la nostra Sesi diceva ma anche no, come mai anche no?
1: Perché in Giappone nel 2026 potrebbe sparire completamente, quindi niente la
0: quest'anno.
1: Carta profumata coi fiorellini.
0: Quest'anno
1: niente.
0: Così
1: sì.
0: Fanno sparire la carta igienica e non ci avvisano.
1: Eh sì.
0: Com'è possibile?
1: Perché qua dietro ci sta il famoso washlet, ossia i dispositivi che integrano le funzioni del WC e bidet in un'unica unità, incorporando poi queste tecnologie avanzate per migliorare l'igiene personale. Io me lo sto immaginando.
0: No, io no, non voglio.
1: Sì, ascolta. Tra le loro caratteristiche, tu immagina la scena. Quelle principali figurano i sistemi di pulizia d'acqua regolabili che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono anche funzioni come ad esempio l'asciugatura ad aria calda. Pensa quando fa
0: ma
1: freddo.
0: Ma tutto nello stesso gabinetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Poi tra l'altro tu immagina d'inverno che fa freddo, no? I sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano ovviamente la persona, l'utente, no? Hanno persino il tasto Princess Sound che riproduce il rumore del ruscello o della foresta per coprire, insomma, soprattutto
0: i rumori
1: molesti, questi plop plop magari, no? Ok, quindi per me sono geniali. Ma nell'attesa che questo eco-water giapponese arrivi in tutte le nostre case, nella rissa da bagno c'è anche un'altra certezza psicologica. Come appendete il rotolo di carta? Tu come lo metti?
0: Non mi ricordo. Io so che c'ho il vizio. Vabbè, ma insomma, ma chi gliene frega? Non penso che frega a qualcuno però...
1: Allora, ti dico, vediamo un po'. Tanto fai mente locale.
0: Sì.
1: Gli psicologi ci hanno studiato sul serio. Se tenete il lembo verso l'esterno, siete persone dominanti, organizzate, dei leader nati.
0: Nella.
1: Tra l'altro, il brevetto originale del 1891 mostra il rotolo proprio così. Quindi siete scientificamente nel giusto. Se invece lo appendete al contrario, con il lembo rivolto verso il muro, siete persone sottomesse e iperflessibili, o molto più probabilmente avete un gatto o un bambino in casa che se vede il lembo davanti ci salta sopra.
0: Può darsi.
1: E ovviamente vi trasforma il corridoio in una pista da sci di cellulosa.
0: Ecco, allora se non mi va di appenderlo né così né cosà, ma lo ripongo appoggiato da qualche parte il rotolo, che tipo di persona sono?
1: Sei unica.

0: URN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Per la ricerca sulle malattie genetiche e rare. Per la ricerca sulle malattie neurologiche e oncologiche. Per la ricerca sulle malattie cardiologiche e sul diabete. Per la ricerca sulle malattie infettive. La ricerca moltiplica il nostro domani. Per te, per tutti, il mio 5 per 1000 per l'ospedale San Raffaele di Milano. Non c'è cura senza ricerca.
12: Sono le 14 e 59 minuti.
0: URL Radio.
13: The Coming Radio Show.

0: faccia di un idiota. Sei una tip complicata, sempre stata esagerata.
1: Come siamo finiti a parlare di bidet e water intelligenti e di come posizionare la carta igienica qui al Comedy Radio Show quest'oggi? Non lo so, fatto sta che è successo. Andiamo ai messaggi dei nostri amici del Comedy.
2: Allora, Marco: ragazzi, ma quale water giapponese con il telecomando? Se si rompe il software, mentre sono lì sopra, che succede? Mi lancio nello spazio e poi sul rotolo verso il muro. Io non transigo. Chi lo mette al contrario merita il sequestro della cittadinanza. Il lembo va fuori, se no per cercarlo devi insomma ravanare contro le piastrelle del muro e rischi le malattie. Addirittura.
1: Ci sono lunghe diatribe, assemblee nazionali su questo argomento, in effetti.
2: Infatti.
1: E io, come al solito, il problema non sussiste, perché a me mi dà proprio fastidio la carta igienica appesa. Lo so che praticamente sia. Però io ho il vizio di toglierla da dove sta e l'appoggio. Mm-hmm. L'appoggio, chissà.
2: Vabbè, se tu sei felice così,
1: come
2: va benissimo.
1: Sì, infatti, ognuno è felice come vuole al water, insomma, al cesso, ognuno fa quello che vuole. E come si chiama il nostro amico?
2: Il nostro amico si chiama Marco.
1: Marco, capirai, mi fa una guerra infinita a me se sa che io appoggio addirittura il rotolo da qualche parte. Pensa che schifo, andiamo avanti.
2: Già, Chiara: io ho provato il Waslet a Tokyo ed è una droga. Altro che carta igienica, ti senti un re sul trono. Sono tornata a Milano e visto che l'ecowater costa come un motorino, ho comprato i dischetti di bambù lavabili. Questa nuova. Sono ecologici, morbidissimi, e li butto in lavatrice.
1: Allora,
2: tu li conosci?
1: Mi fa molto piacere che i nostri amici del Comedy sono talmente in confidenza con noi che ci raccontano le abitudini al bagno. Bravi,
2: già,
1: complimenti.
2: Già. C'è poi Beppe: io ho un gatto che si chiama Satana. Se metto il rotolo verso l'esterno ci salta sopra e in due minuti mi srotola tre piani di condominio. Io lo metto verso il muro per pura autodifesa bellica.
1: Beh, guarda che il tuo gatto, il nostro amico Satana, che salutiamo, miau miau, fa finta, insomma, cioè te la dà vinta, perché in realtà se vuole va anche contro il muro, contro qualsiasi. I gatti proprio non li fermi in nessun modo.

0: COPI è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. COPI accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.
1: Spot.
2: Tanti bambini crescono in un clima di violenza e abusi. Crescono nell'oscurità e non sanno distinguere il bene dal male. Crescono senza avere un punto di riferimento. Noi Salesiani per il Sociale lavoriamo ogni giorno per accendere una luce di speranza nelle vite di tanti bambini e ragazzi in difficoltà. Non lasciamo al buio i bambini più fragili. Dona ora al 45598 e aiutaci a realizzare il sogno di Don Bosco. Grazie.
3: VRN, VRN. VRN Radio.

0: si conclude tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ci siamo divertite tantissimo ieri a fare le recensioni degli ex. Quindi per la rubrica che raccoglie il meglio del peggio dal mondo del web, il meglio del peggio delle relazioni, secondo me.
1: Io sai che farei? Lo impacchetterei e lo manderei proprio sulla luna.
0: Ecco, quindi fai il reso, fai il reso come aveva scritto un utente del web. Quindi tra poco descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google.

0: scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.
1: Spot!
2: Delle vacanze con la nonna ricorda il suo sorriso, il suo profumo e il ronzio delle api. Ma da qualche tempo quel rumore familiare sta sparendo. L'uso dei pesticidi e i cambiamenti climatici mettono a rischio la sopravvivenza delle api e con loro quella di colture come mele e pomodori. Inquadra il QR code e sostieni Greenpeace per chiedere la messa al bando di tutti i pesticidi dannosi per le api. Dona ora. Non c'è più tempo da perdere.

0: E ne sentiremo delle belle con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Descrivi il tuo ex come se fosse una recensione Google. E so che chiunque di voi all'ascolto adesso sta rimembrando quell'ex, il più antipatico che abbiate mai avuto. Allora iniziamo.
1: Ma sono
0: con...
1: tutti antipatici gli ex
0: no,
1: alla
0: dai,
1: fine.
0: Dai, è difficile, ma c'è qualcuno che si lascia in buona fede, come dire.
1: Scusa, quando dici ex, ex.
0: È vero, è una parola un po'. Allora, senti qua. Il packaging iniziale prometteva bene, ma una volta scartato, ho riscontrato gravi bug di sistema e un'incapacità cronica di aggiornarsi. Assistenza clienti inesistente, ho chiesto il reso e non me ne pento. Questa recensione bellissima. Poi andiamo da quest'altro utente che dice: bel design, ottima presenza, modalità uomo di casa inclusa, ma con funzione party sempre attiva. Sembrava il modello perfetto. Dopo 12 anni e un matrimonio, però, scopro che il pacchetto includeva tradimenti illimitati fino dal giorno 1.
1: Mamma mia.
0: In pratica non era una relazione, era un abbonamento multiutente. Fanno riderissimo. Io
1: sì,
0: starei qui a leggerle all'infinito. Vediamo un po'. Allora, questa anche molto carina. E dice: 0 stelle, location pessima, ma decido comunque di assaggiare tutte le portate. Pessima idea, cibo avariato, topi, ratti e zoccoli ovunque.
1: No vabbè, gli è venuta un'indigestione minimo.
0: Alla fine, per poter lasciare il locale, ho dovuto pagare un conto a 5 cifre. Ho cominciato il digiuno intermittente, 0 spesa, massima resa. Ah, siete mitici, giuro. Allora qui abbiamo: ottima la prestazione iniziale, aperitivo di benvenuto abbastanza invitante, peccato che a partire dai primi piatti dovevo capire che il re della cucina era esperto solo per filmati amatoriali studiati su YouTube. Esperienza deludente su tutti i fronti, molto poco da mangiare e cucinato anche male. Beh, spesso fanno la come dire similitudine con il cibo, però veramente siete mitici. Concludiamo con: dopo 15 anni di pubblicità assillanti, ho deciso di acquistare il prodotto e ha smesso di funzionare dopo una settimana. Ho provato ad attivare la garanzia, con scarsi risultati manderò una diffida.
1: E fai bene.
0: Questa
1: fai.
0: È la mia preferita, perché succede, quante volte incontriamo persone che ci tampinano, noi non vogliamo, poi quando hanno l'opportunità di insomma avere a che fare con noi, improvviso cambiano rotta, perché fondamentalmente non gliene fregava niente. Questa è la mia preferita di recensione. E Cecilia, vogliamo scrivere la nostra nel fuori
1: a
0: onda?
1: Voglia.
0: Aia.
1: Comincio.
2: I got stuck, glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck, head in a daze,

0: E siamo giunti alla fine, cari amici del nostro Comedy Radio Show. Siamo giunti alla fine anche della settimana, quindi pausa domenicale come sempre. La nostra Ceci ha già il pareo, io non so che dire, cioè è già, la devo trattenere negli ultimi minuti della puntata.
1: Comunque, però, tu stai molto sexy con questo pantaloncino.
0: Ti piace?
1: Che si vede un po' la chiappetta.
0: Il mio pantaloncino sbirluccicoso, la chiappetta, la chiappona, diciamo le cose
1: ma
0: come stanno.
1: Stai tanto bene.
0: Va bene, allora noi andiamo a raccontarcela fuori di qui, che è meglio, e torniamo a partire da lunedì con Cecilia Pedrosa
1: e Alessandra Bellotti
0: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo, ciao!
1: Buon fine settimana, ciao!
2: WRN Radio, the more you hear it, the more you

0: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.
1: VRN Viabilità.
2: Astral Infomobilità.
3: Un saluto e bentrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Traffico regolare sulla maggior parte della rete viaria regionale. Sulla 1 Firenze-Roma si segnala però un incidente tra il bivio con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Non ci sono ripercussioni di traffico, ma si raccomanda comunque la massima attenzione. Incidente anche sulla via Pontina, con code tra Spinaceto e raccordo anulare in quest'ultima direzione. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio da domani, domenica 2 agosto, e variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti fino al 6 settembre, è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna regolare. Da Dario Antolini a Sala Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, ci lasciamo con un messaggio di civiltà stradale.
2: Nel 2025 il Lazio è stato tra i territori italiani più colpiti dagli incendi. 4.393 ettari bruciati, un'area pari a oltre 6.000 campi da calcio. Non sono solo numeri, ma boschi distrutti, animali che perdono il loro habitat e territori che impiegheranno anni per tornare a vivere. Ogni gesto conta per evitare che il futuro vada in fumo. Se avvisti un incendio, chiama il 1515. Tu puoi fare la differenza. Accendi la responsabilità. Lascia che a bruciare sia solo l'entusiasmo. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità.
4: Un servizio della Regione Lazio.
5: Sono le 15:59.
6: VR.

Benvenuti a tutti, buon sabato. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, prontissimo per accompagnarvi in quest'ultimo giorno lavorativo per noi, ultimo appuntamento della settimana. Anche oggi abbiamo un bel po' di notizie, tanti argomenti da trattare, tanta musica da ascoltare. Parleremo subito dei parchi. Quando normalmente si entra in un parco, vedi gli alberi, ti fai le passeggiate, ci sono i prati, i fiori, le persone che fanno picnic, però ci sono anche i cartelli che dicono di non raccogliere nulla. A Parma invece esiste uno spazio verde progettato anche per produrre cibo e insegnare ai cittadini come prendersene cura.

voglio parlarvi, come prima notizia di questo sabato, all'interno di The Meg, di uno dei parchi secondo me più funzionali che abbiamo in Italia. Si chiama Picasso Food Forest, si trova nel parco Jean Miró di Parma. È una foresta alimentare urbana e pubblica in cui ci sono alberi da frutto, arbusti, rampicanti, piante, erbacce che vengono coltivati imitando la struttura di un piccolo ecosistema naturale. Non è un frutteto tradizionale con delle file ordinate, quello che normalmente siamo abituati a vedere, ma è uno spazio aperto gestito attraverso la collaborazione tra il comune, le associazioni e i cittadini, con sentieri accessibili, compostaggio sul posto e attività educative, artistiche e sociali. Questo progetto vuole migliorare proprio la biodiversità, il microclima, ma anche l'obiettivo, uno degli obiettivi più importanti, è creare un luogo dove le persone possano imparare da dove arriva il cibo, no? Perché molti bambini, diciamocelo, riconoscono perfettamente l'icona di una fragola sul telefono, ma magari non hanno mai visto davvero come cresce, come si fa a farla crescere. Una food forest rimette insieme ciò che la città tende a separare: verde, alimentazione, comunità e apprendimento.

0: prima di dipendere dalla solitudine, prima di dipendere dalla paura, prima di dipendere dall'incomprensione, prima di dipendere dall'infelicità, prima di dipendere da qualcuno o da qualcosa, prima di dipendere. San Patrignano. Dona ora al 45583. Sostieni il progetto di prevenzione contro la droga di San Patrignano per arrivare prima della dipendenza.
1: Spot.
2: Ciao, sono Luca, ho 22 anni, sono in Croce Rossa da 8.
3: Ciao, sono Alessia e sono in Croce Rossa da 7 anni.
2: Fin da quando ero piccolino mi sono sempre piaciute le attività che facevano e ho detto le voglio fare anch'io qua.
4: Sono entrato all'inizio grazie ai miei amici.
5: La Croce Rossa è una grande famiglia.
6: Quindi consiglio a tutti di entrare in Croce Rossa perché può essere davvero una bellissima, bellissima esperienza.
4: Diventa anche tu volontario in Croce Rossa.
5: Diventa anche tu un volontario.
7: WRN. Your radio station.
8: Stai ascoltando URN Radio.
9: La tua radio.

C'è una sauna che è veramente intelligente, se vogliamo, anzi quello che hanno progettato in questa sauna è molto intelligente. Nel quartiere londinese di Poplar, un vecchio parcheggio con garage inutilizzato è diventato Air Urban, praticamente uno spazio comunitario dedicato all'agricoltura urbana e all'economia circolare. Qui praticamente hanno deciso di testare quella che viene presentata come la prima sauna comunitaria alimentata dagli scarti di cucina degli abitanti vicini. Gli avanzi vengono inseriti in un piccolo digestor anaerobico, è un impianto in cui la materia organica si decompone e produce biogas. Quel gas dovrebbe poi essere utilizzato per riscaldare la sauna. Questo progetto è ancora in fase sperimentale, quindi non siamo davanti ad un centro benessere già pronto a ricevere prenotazioni da tutto il mondo, però intorno alla sauna esistono già orti condivisi, coltivazioni di funghi, una cucina comunitaria, un laboratorio, una biblioteca degli attrezzi e servizi per riparare gli oggetti. Questa sauna serve anche a rendere economicamente utile il gas prodotto, invece di disperdere, no, il valore degli scarti, e se ne parla ormai da tanti anni, lo si trasforma in un servizio capace di generare entrate e finanziare lo spazio. Ed è un'idea quasi buffa, se vogliamo, ma molto seria. Ci ricorda che la parola rifiuto spesso descrive soltanto qualcosa di cui non abbiamo ancora trovato l'utilizzo giusto.

0: on your radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici. Ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato: la vita, non la mia, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore, perché alla Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dar loro una vita piena, fare un lascito testamentario. Così la tua vita sarà sempre legata alla loro. Grazie.
1: Spot. C'è una domanda che contiene tutto il tuo amore. Hai mangiato oggi? È per rispondere a questa domanda che Banco Alimentare scende in campo ogni giorno, per offrire un pasto a milioni di persone che in Italia vivono in povertà. Facendo un lascito a Banco Alimentare potrai aiutarci e in questo modo risponderemo insieme a te alla domanda: hai mangiato oggi? Sì, grazie a te. Lascia un segno indelebile. Scopri come su bancoalimentare.it. The more you hear it, the more you feel it.

0: con le temperature estive sempre più pesanti, oggi è il primo giorno di agosto, il ventaglio sta tornando nelle strade, sulle spiagge, perfino sulle passerelle. Non è più soltanto il ventaglio decorato con dei fiori magari che ricordiamo nelle case dei nonni, no? Oggi ne esistono con delle frasi ironiche tipo che vanno contro il caldo, ci sono disegnate delle opere d'arte, bandiere, colori pop, grafiche capaci di trasformarlo in un vero accessorio personale. E la cosa curiosa è che non abbassa la temperatura dell'ambiente naturalmente, ma sposta l'aria e favorisce l'evaporazione del sudore della pelle e crea una sensazione immediata di sollievo. È veramente molto bello quando ci sono 47 gradi fuori avere un ventaglio in mano e cercare di refrigerarsi con l'aiuto ovviamente della nostra forza e del nostro movimento, e soprattutto non ha bisogno di batterie, di applicazioni, di aggiornamenti. La sua storia comunque è molto più ricca di quanto sembri. Sono oggetti utilizzati per muovere l'aria ed erano presenti già nelle civiltà antiche. Per secoli il ventaglio è stato anche un simbolo di prestigio, un elemento della moda di corte, perfino uno strumento di comunicazione. In Italia sopravvive ancora la tradizione della cerimonia del ventaglio, durante la quale la stampa parlamentare dona un ventaglio decorato alle più alte cariche istituzionali prima della pausa estiva.
1: Occhi aperti anche se tardi, non mi stancano gli sbagli, per una gara di sguardi, per una guerra di baci.

0: The Mag, il magazine senza tabù.
1: Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo, si conclude anche la nostra settimana lavorativa, torniamo lunedì, solito orario, solito posto, fate bravi ma non troppo.
2: VRN Radio, più l'ascolto.

0: VRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino è attualmente chiuso il tratto tra il raccordo anulare e la Roma Tarquinia in direzione di Fiumicino a causa di un incendio. Sempre sulle autostrade è risolto l'incidente sulla 1 Firenze-Roma tra il bivio per la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze, con la circolazione regolare. Risolto anche l'incidente sulla via Pontina con la circolazione ora scorrevole tra Spinaceto e raccordo anulare. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo tratta urbana proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici nella sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio da domani domenica 2 agosto e variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti, fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna a regolare. Da Dario Antolini, Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio. Sono le 16:59.
0: WRN Radio.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you feel it.

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino è stato riaperto il tratto tra il raccordo anulare e la Roma Tarquinia, precedentemente chiuso a causa di un incendio. Permane comunque la chiusura delle complanari in direzione Fiumicino, oltre che code residue nei due sensi di marcia nei pressi dell'intersezione con raccordo anulare. Ci spostiamo sulla via del mare, code in entrambi i sensi di marcia tra via di Mezzocamino e via di Malafede a causa di un incidente. Sempre nel quadrante sud della capitale, code sulla via Pontini ad altezza di via dei Rutoli in direzione di Latina. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici della sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio da domani domenica 2 agosto con variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti fino al 6 settembre, è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna a regolare. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 17:59.

0: togliamo al futuro la fiducia. La fiducia che combatteremo contro fame, povertà, cambiamento climatico. Togliamo l'umanità e la tenacia nel combattere le discriminazioni. Togliamo l'unione tra i popoli per queste battaglie. Togliamo il rispetto per la pace e togliamo gli obiettivi dell'Agenda 2030. Del nostro futuro, cosa resterebbe? La sostenibilità tiene acceso il futuro. Il futuro è adesso.
1: Spot!
2: Che importanza dai a chi ti aiuta a riconoscere le meraviglie del creato? A chi aiuta i ragazzi a prepararsi al futuro? A chi dà ascolto a tutti, ogni volta in cui ne hanno bisogno? A chi porta la speranza ai dimenticati? A chi ti sostiene nella fede? La Chiesa Cattolica è casa, è famiglia, è comunità di fede. Per te, con te. Chiesa Cattolica, nelle nostre vite, ogni giorno.
3: La classifica Hit Dance, la tua guida musicale per il weekend.
4: Number 7.

0: classifica Hit Dance, la tua playlist per il divertimento garantito. Number 3.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: Dai un'occhiata alle posizioni in vetta con la classifica Hit Dance.
1: VRN Radio. Bellissima.
2: Your radio station.
3: Che stai facendo?
4: Niente.
3: Come niente? Ti stai facendo una canna?
4: E beh?
3: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
4: Sì, e te che ne sai?
3: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
5: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
3: Butta via la droga, non la vita.
6: Spot.
7: Da quando si è fatta nuovi amici, la mamma è molto cambiata. Adesso non passa più tutto il giorno seduta. Ogni pomeriggio va con Mara in un posto dove incontra altre persone. Con Nadia invece si allena in piscina. Poi fa ginnastica con Carlo. E poi c'è Luca, che lo accompagna ovunque. Io faccio come loro. La sostengo.
8: Una mamma con sclerosi multipla va sostenuta. Grazie alla tua generosità, AISM potrà continuare ad aiutare concretamente tante donne in 80 città italiane.
0: La classifica Hit Dance, la colonna sonora della tua serata.
9: Number

0: QRN Viabilità.
1: Astral Infomobilità.
2: Un saluto e ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio. Sulla Roma Fiumicino riaperte le complanari in direzione Fiumicino, precedentemente chiuse a causa di un incendio. Ci spostiamo sulla Via del Mare, code in entrambi i sensi di marcia tra Via di Mezzocamino e Via di Malafede a causa di un incidente. Sempre nel quadrante sud della capitale, risolto l'incidente sulla Via Pontina all'altezza di Via dei Rutoli in direzione di Latina. Chiudiamo con il trasporto ferroviario. Sulla ferrovia regionale Roma Viterbo, tratta urbana, proseguono i lavori di consolidamento del Ponte Tevere e di manutenzione straordinaria agli impianti elettrici della sottostazione di Tor di Quinto. Gli interventi fino al 6 settembre comportano modifiche al servizio da domani domenica 2 agosto con variazioni di orario. Inoltre, per agevolare gli utenti fino al 6 settembre è consentito l'attraversamento pedonale nelle stazioni di Grotta Rossa e Due Ponti. Da lunedì 7 settembre il servizio torna regolare. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per l'attenzione, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio della Regione Lazio.
3: Sono le 19.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: Sono Mario Colombo, presidente dell'associazione Frida's Friends. Da 13 anni ci occupiamo di progetti di pet therapy in ospedali, scuole e RSA.
1: Ciao, sono Sabrina Ganzer, sono la madrina di Frida's Friends Onlus. Aiutaci a sostenere i progetti di pet therapy donando sul sito www.fridasfriends.it.
2: Spot.
3: Ma che sei, scemo?
4: Io?
3: Tu? Ascolta.
5: Ma lo sai che il fumo potrebbe accorciare la tua vita di quasi 10 anni, mette a rischio la fertilità e può essere causa di impotenza nell'uomo?
3: Pure tu sei scemo.
6: Ma io non fumo.
3: T'ho visto guidare senza casco.
7: Chi fuma è scemo, ma anche chi non si mette il casco.
3: Mi sono spiegato?
6: Ai!
3: Ti sei fatto male? Se portavi il casco non ti facevi niente.

0: cosa.
1: Richiedi la tua canzone via email.
2: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
3: Cercavi me, non è vero, bastavi te, davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: power. Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Spot.
3: I bambini sono tutti uguali. Da 40 anni in Africa, Dokita Onlus lavora per offrire loro cure, istruzione, cibo. Perché i bambini purtroppo non sono tutti uguali. Sostieni le attività di Dokita. Chiama il numero verde 800 188 998. Nessun aiuto è troppo piccolo.

0: Richiedi la tua canzone via email.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
2: It's Friday then.

0: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
1: Music Line Jukebox su Web Radio Network.
0: Richiedi la tua canzone via email e sarai tu protagonista della nostra programmazione.
1: Manda un'email a richieste@webradionetwork.eu.
0: Music Line Jukebox
2: torna domani.
3: WRN Radio. The more you hear it, the more you

0: VRN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Estorsione e usura portano via pezzo dopo pezzo lavoro, soldi e vita a tante persone a cui non è più permesso continuare a lavorare. Lo Stato sostiene le vittime di estorsione ed usura che denunciano i loro aguzzini, dando loro la possibilità di reinserirsi nell'economia legale grazie al ristoro dei danni subiti. Informati su interno.gov.it. Contro l'estorsione e l'usura scegli di reagire. Chi sceglie trova lo Stato.
14: Sono le 20 e un minuto.
0: VRN Radio.
15: The more you hear it, the more you feel it.
14: La terra, l'acqua, il sole, l'aria compongono il carattere di un territorio che, assieme alle culture e all'abilità artigiana, danno origine ai prodotti alimentari che hanno una qualità unica e sono controllati lungo tutta la filiera per garantire sicurezza che i marchi DOP e IGP certificano. Quando fai la spesa, riconosci i prodotti a marchio DOP e IGP.
16: Your passion for music

0: Radio.
1: For a Smile è una onlus italiana impegnata da anni nell'aiuto all'infanzia in difficoltà nel mondo. Con il nostro bonus solidale, il kit bebè, combattiamo la povertà in Italia, che colpisce le famiglie, i loro bambini e le neomamme. Con la pet therapy del progetto Basta una zampa, portiamo speciali cagnolini a sostegno di piccoli pazienti con disabilità psicofisiche, per aiutarli ad affrontare le cure necessarie, senza paura e con serenità. Basta una mano, basta poco per regalare un sorriso.
0: Your radio station. WRN, your radio station.
2: Stai ascoltando WRN Radio.
3: La tua radio.

0: Cesare un bacio, Cesare ha la speranza. Finché Cesare ha mamma, Cesare ha la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia. Finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita. Se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo le cose

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Può nascere dal dolore uno sguardo diverso con cui pesare la vita? O può un'amicizia gettare una luce imprevedibile sulle disgrazie con cui la sorte ci beffa? Fausto, uomo di mezza età, professionista di successo, si ritrova a stringere i pugni contro il destino e a scoprire che le sue mani serrano solo neve. Neve che si scioglie, al fuoco della propria vita che si sgretola, senza che esista la possibilità di evitarlo. Fausto è tutti noi. La cura dell'invisibile, di Nunzia Torella, Bertoni Editore.
1: Da leggere.
2: Ciao, mi chiamo Renato Turini e sono l'autore della saga fantasy La Sorgente di Nos, un romanzo atipico e lontano dai cliché del fantasy tradizionale. È un'opera di oltre 600 pagine, dal tono epico ma sobrio, ricca di simbolismi ed elementi esoterici, ideale per chi desidera immergersi in una storia avvincente, ma al contempo anche profonda e riflessiva. La Sorgente di Nos è disponibile su Amazon.
3: Da leggere.
4: Sono Carmelo De Marco, uno scrittore messinese. Il mio ultimo libro si intitola Sara, Sandor, Sofia, storie allo specchio delle stagioni, Armando Siciliano Editore. Questo mio nuovo romanzo, attraverso le vicende di tre personaggi lontani tra loro nel tempo e nello spazio, propone al pubblico un'attenta riflessione sul ruolo della donna nella nostra società, sempre sottomessa alla maidoma cultura maschilista.
2: Da leggere.
5: La luce di Dark, di Ilaria Di Giacinto, prospettiva editrice. Dark è un cane e, come tutti gli animali, agisce d'istinto. Istinto che in Emma è rimasto indietro. Roma, Torino e il Giappone sono i luoghi che percorre e che l'affascinano. Dark l'aiuta a capire dove fermarsi per realizzare un destino autentico e consapevole. In questo romanzo le indicherà la strada con generosità e dolcezza, come sanno fare gli animali.
1: Da leggere.
2: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Sono le 21. URL.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Vedi? Tutto questo un giorno sarà tuo.
1: Mio?
0: Sì, e anche di tutti gli altri.
2: Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, da 35 anni salva un patrimonio tuo e delle generazioni future. Con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45506 ci aiuti anche tu.
0: Cosa stai facendo con quel fazzoletto?
1: Un nodo, così mi ricordo di aiutare il FAI.
2: Manda un SMS al 45506. Ricordati di salvare l'Italia.
3: Spot.
4: La farfalla provochi una tempesta e blocchi i tuoi avversari.
5: Una bomba scoppia in Europa e l'Africa è senza grano.
6: La siccità. Il tuo bestiame senza cibo né acqua, devi migrare lontano. La fame non è un gioco.
5: Aiutaci.
4: Contrastiamo la crisi alimentare in Africa.
7: Manda subito un SMS. Dona ora al 45537. La fame non è un gioco.
5: Non è un gioco.
8: WRN. Your radio station.
9: Stai ascoltando WRN Radio.
10: La tua radio.

non l'ho fatto ancora oggi, quello di ricordare di venirci a cercare anche sui social network, perché in un mondo che diventa sempre più digitale, sempre più a portata di telefonino, allora la nostra radio è anche lì sui social network. Quindi cercate Web Radio Network su Facebook, Instagram e Twitter, perché come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

0: WRN Radio.
1: Migliaia di pezzi in rotazione, 24 ore su 24.
2: Su 24.

0: Hai scelto dove vivere. Hai scelto lo stile perfetto. Hai scelto di innamorarti di nuovo. Hai scelto di proteggerla. Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori.
1: Spot!
2: C'è chi lascia sculture complesse o immagini prodigiose. Chi lascia opere sul territorio e meraviglie della musica. Chi lascia storie che si tramandano di generazione in generazione. E c'è chi lascia qualcosa di più. Il futuro. Con un lascito testamentario Emergency, scegli di lasciare qualcosa di grande.
3: VRN Radio. Bellissima. VRN Radio.
4: Your radio station.

0: In un mondo che diventa sempre più digitale, perché non andare a scaricare l'applicazione ufficiale di Web Radio Network? È molto semplice, basta andare sugli store iOS e Android e cercare VRN e portate la nostra musica con voi.
1: VRN Radio, più l'ascolti,

0: RN Cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ti piacerebbe ascoltare la tua radio preferita ovunque tu sia? Scarica gratis sul tuo smartphone o tablet l'app Music Club Web Radio, powered by Tecnotel. Music Club Web Radio, per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio e seguirle in tempo reale sui social. Music Club Web Radio la trovi sullo store del tuo smartphone. Musiclubwebradio.com, powered by Tecnotel.
13: Sono le 21 e 59 minuti. URL.

Volete portare la nostra musica con voi? È una domanda questa che vi sto facendo. La volete portare? Perché se volete è possibile scaricare l'app ufficiale della nostra radio andando sugli store iOS e Android cercando semplicemente VRN Radio. Vi troverete lì un mondo di musica così come al solito si fa da queste parti. Quindi correte e scaricate l'applicazione di Web Radio Network.

0: Hit Station.
1: Tutti i più grandi successi in rotazione 24 ore su 24,
2: giorno e notte.

0: In Italia, molte piccole e medie imprese subiscono un attacco informatico. Spesso è un errore umano a permetterlo. Sottovalutare la cybersicurezza spegne le imprese. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale raccomanda: investi in misure adeguate, forma il personale e affidati a professionisti. Accendiamo la cybersicurezza, proteggiamo le nostre imprese.
1: Spot! Mi fermo a fissarti mentre scherzi, sorridi. Mi chiedo come fai a farlo in modo così spontaneo. Nonostante i miei sforzi, io non ci riesco. Siamo numeri primi. Siamo Asperger. Possiamo avere difficoltà per te incomprensibili. Ma ogni diversità può fare la differenza. Associazione Spazio Asperger Onlus. Più valore alle persone nello spettro autistico.

Se non lo avete ancora fatto, correte a scaricare sugli store digitali Android e iOS l'applicazione ufficiale di Web Radio Network di VRN e portate la nostra musica con voi.

0: Chiama Stefania.
1: Mi spiace, non chiamo Stefania finché non ti fermi, indossi l'auricolare o usi il viva voce.
0: Ora però posso chiamare senza auricolare?
1: Certo, però se li usi riduci l'esposizione alle onde elettromagnetiche. Ehi, attento quando sei per strada. Per poco mi rompevo io.
0: Ma io non ti butterei mai.
1: Certo, mi smaltiresti in negozio rispettando l'ambiente. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Tutela la salute e l'ambiente. cellulari.salute.gov.it.
2: Spot.
3: Ogni anno in Italia centinaia di migliaia di animali vengono abbandonati. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o in incidenti stradali pericolosi anche per l'uomo. Rettore ti invita a denunciare chi li abbandona e ad aiutare gli animalisti italiani e il Movimento Una. Ferma questa vergogna. Grazie, grazie di cuore.
4: Bellissima.
5: Più ascolto.

se non l'avete ancora fatto, venite sui social della nostra radio, Twitter, Facebook e Instagram, perché lì ci trovate tutto lo staff, ci trovate anche noi durante Telesuono, e come dico sempre io, più siamo e più ci divertiamo.

siamo arrivati alla fine anche per quest'oggi. Il tempo dalle nostre parti corre veloce, lo diciamo sempre. Fine di telesuono di quest'oggi, abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Appuntamento rinnovato domani, stessa ora e stessa radio. Mi raccomando, voi rimanete con noi, perché su web

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal produttore J.J. Abrams.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: E dal regista di It Follows.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Chi paga il prezzo della contraffazione? Gli italiani spendono ogni anno 7 miliardi di euro in prodotti contraffatti, che mettono in pericolo la salute, hanno ricadute sull'economia e pesano sul sistema fiscale. E così si riducono i posti di lavoro. A crescere è solo la criminalità. Se acquisti contraffatto non paghi solo tu. Scegli solo prodotti originali. Informati sul sito uibm.gov.it.
14: Sono le 23.
15: VRN Radio.
16: VRN Radio. Più l'ascolti, più la senti.

0: WRN. Your radio station.
1: Stai ascoltando WRN Radio.
2: La tua radio.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti.

0: cinema.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate.
3: È un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Un 5 per la ricerca, un 5 contro i tumori, un 5 per trovare nuove cure, un 5 per Fondazione Umberto Veronesi.
14: Sostenere la ricerca è facile, come dare un 5.
13: Dacci il 5. Nella dichiarazione dei redditi, destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Umberto Veronesi.
15: Spot.
16: Nasce il progetto Salva Famiglie. Un aiuto prezioso in tempo di crisi. Cercaci al numero verde 800 92 64 22 o su salvafamiglie.it. Progetto Salva Famiglie. Informarsi e risparmiare. Un'iniziativa delle associazioni dei consumatori e del Ministero per lo Sviluppo Economico.
17: Sono le 23 e 59 minuti.
18: URL Radio.
19: Web Radio Network Night, la notte.

0: Ogni bambino ha un'infanzia da vivere. Ogni bambino deve vivere da bambino. Per questo l'UNICEF è qui. Per raggiungere i bambini più difficili da raggiungere. Quelli più a rischio e che hanno più bisogno. Per proteggerli. Per curarli. Per salvare le loro vite. Per questo ci saremo sempre. E non molliamo mai. Unisciti a noi. UNICEF. Per ogni bambino.
1: Spot.
2: Per i tuoi momenti importanti c'è Clarté. www.clarté.it. Web Radio Network Night. La notte.

0: Ci sono luoghi dove portare cure mediche è difficile. Realtà che non sempre sono sotto i nostri occhi. Persone dimenticate che ogni giorno lottano per continuare a vivere. Da 50 anni Medici Senza Frontiere interviene per portare cure nelle emergenze, denunciare crisi dimenticate e violenze. Nel mondo come in Italia, oltre ogni ostacolo e indifferenza. Insieme possiamo andare oltre. Medici Senza Frontiere. 50 anni di umanità. msf.it/50anni.
1: Spot.
2: Forse non salverò il mondo.
3: Forse non salverò l'economia.
2: Forse non salverò tutti gli indifesi.
3: Forse non salverò l'Amazzonia.
4: Per salvare una vita non servono superpoteri, basta una firma. Dichiara oggi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti. Un gesto semplicemente straordinario.
5: Web Radio Network Night, la notte.

0: Per molti bambini, costruire è un gioco. Per i bambini sordociechi, costruire è il primo passo verso un futuro migliore. Realizzare il nuovo Centro Nazionale della Lega del Filo d'Oro significa proprio questo. Permettere a tutti di accedere ad una diagnosi completa e cominciare il percorso di riabilitazione. Per continuare a dare forma a questo sogno, abbiamo bisogno di te. Sostieni la Lega del Filo d'Oro con una chiamata da rete fissa o un SMS al 45514. Dona ora. I bambini sordociechi il tuo aiuto lo toccheranno con mano.
1: Spot!
2: Il sabato sera, quando uscite dalla discoteca, non cercate di ottenere la pole position mentre tornate a casa. Tanto in Formula 1 non vi fanno correre con la vostra auto.
3: È l'una e un minuto.

0: chi decide. Ciao a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show. Buon best off della settimana e buon sabato 1° agosto. Ce l'abbiamo fatta, cara Cecilia.
1: Dai, Alessandra.
0: Finalmente, io ero felice perché arrivava agosto. Poi domani mi passa, cioè non è che proprio il 1° agosto, felice. Ah, perché il compleanno della mia mamma, forse per quello, facciamo gli auguri alla mia mamma. No, così, agosto mi piace perché... c'è un po' di, c'è quella sorta di pieno di estate, ma anche un po' malinconia perché arriva settembre.
1: Dai, quindi, quanto non mi piace settembre.
0: Ecco, perfetto. Allora, cosa faremo oggi in questo sabato 1 agosto? Il best of della settimana, quindi ripeschiamo quei momenti salienti del programma passato insieme durante appunto questa settimana e iniziamo tra pochissimo con le frasi che vanno bene sia alla guida che a letto. Così, momento hot unico della settimana, continuiamo su questa linea. Ci facciamo un po' sexy, tra poco.
2: Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno.

0: E come continuare al meglio il best of della settimana se non con quel momento in cui abbiamo parlato di...
1: Che siamo in seduta proprio.
0: Cartigenica, bidet intelligenti e varie cose che riguardano, sì, il WC. Quindi mettetevi comodi, tra poco andiamo in Giappone.

0: Diciamo insieme basta agli incidenti sul lavoro. Il governo ha varato nuove, stringenti misure. Più formazione, controlli e sanzioni. Ma le regole da sole non bastano. Solo la partecipazione di tutti può cambiare gli eventi. Mettiamo in pratica sempre le regole della sicurezza e torniamo ogni giorno a casa. Sicuri, insieme, si deve.
1: Spot! Le montagne ricoprono più di un quarto della superficie della Terra. Sono abitate da quasi un miliardo di persone e forniscono quasi il 70% dell'acqua dolce del pianeta. Ma il cambio climatico fa sciogliere i ghiacciai e minaccia le montagne, rendendole più vulnerabili ai disastri, con gravi conseguenze per tutti. Per proteggere le montagne e il nostro futuro, riduciamo le nostre emissioni di CO2. Proteggiamo le nostre montagne.
2: WRN. Your radio station.
3: Stai ascoltando URN Radio.
4: La tua radio.

0: frasi che vanno bene sia a letto che alla guida, ne abbiamo dette parecchie. Ovviamente io e Cecilia ci riferivamo principalmente ai viaggi in macchina.
1: Certo.
0: Poi insomma sta a voi valutare. Abbiamo Marco che ci scrive: che belle curve, funziona praticamente in qualsiasi situazione. È vero. Anche questa frase ci sta. Giulia invece prova a scriverci: tieniti forte che adesso accelero. Forse mi fa più ridere del dovuto, lo ammetto, però mi è venuta voglia di scrivervi questa frase. No, Giulia, carina. Tieniti forte che adesso accelero. Secondo me Giulia ride perché ha pensato a qualcuno che gli ha detto tieniti forte e poi alla fine invece andava in seconda, esatto, a due all'ora. E concludiamo con Lorenzo che ci scrive: sentite questa, dai dai su sbrigati, però credo di averla sentita sia in macchina che in altre circostanze, purtroppo. Beh Lorenzo, mi dispiace per te se qualcuno dice dai dai sbrigati però.
1: Mamma mia che tristezza.
0: E poi oh, mi raccomando, in macchina non si corre mai.

0: E come continuare al meglio il best of della settimana se non con quel momento in cui abbiamo parlato di...
1: Che siamo in seduta proprio.
0: Cartigenica, bidet intelligenti e varie cose che riguardano, sì, il WC. Quindi mettetevi comodi, tra poco andiamo in Giappone.

0: Articolazioni, ossa, ma anche organi interni. Le malattie reumatologiche possono colpire a ogni età, provocando dolore e difficoltà nei movimenti.
1: FIRA, la Fondazione Italiana per la Ricerca in Reumatologia, promuove la ricerca scientifica per la diagnosi e la cura delle malattie reumatologiche.
0: Aiuta la ricerca a non fermarsi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a FIRA.
2: Spot! Per combattere malattie gravi, anche emergenti, come il Covid-19, sono necessarie solide fondamenta. L'Istituto Pasteur Italia ha fatto della ricerca di base la sua missione. Con il lavoro dei nostri ricercatori costruiamo un futuro di salute, un compito importante che ha bisogno del tuo aiuto. Perché senza il sostegno di persone come te, la ricerca crollerebbe. Sostienici, invia un SMS o chiama da fisso il 45580. Il futuro della ricerca dipende da te.
3: The more you hear it, the more you feel it.

0: ho detto staremo a vedere se si parlerà o meno di carta igienica, staremo a sentire più che altro. Giustamente la nostra Sesi diceva ma anche no, come mai anche no?
1: Perché in Giappone nel 2026 potrebbe sparire completamente, quindi niente la
0: quest'anno.
1: Carta profumata coi fiorellini.
0: Quest'anno
1: niente.
0: Così
1: sì.
0: Fanno sparire la carta igienica e non ci avvisano.
1: Eh sì.
0: Come è possibile?
1: Perché qua dietro ci sta il famoso washlet, ossia i dispositivi che integrano le funzioni del WC e bidet in un'unica unità, incorporando poi queste tecnologie avanzate per migliorare l'igiene personale. Io me lo sto immaginando.
0: No, io no, non voglio.
1: Eh sì, ascolta. Tra le loro caratteristiche, tu immagina la scena. Quelle principali figurano i sistemi di pulizia d'acqua regolabili che consentono di impostare temperatura, pressione e direzione del getto. A questi si aggiungono anche funzioni come ad esempio l'asciugatura ad aria calda. Pensa quanto fa freddo.
0: Ma tutto nello stesso gabinetto.
1: Sì.
0: Bene.
1: Poi tra l'altro tu immagina d'inverno che fa freddo, no? I sedili riscaldati e i sensori automatici che rilevano ovviamente la persona, l'utente, no? Hanno persino il tasto Princess Sound che riproduce il rumore del ruscello o della foresta per coprire, insomma, soprattutto
0: i rumori
1: molesti, questi plop plop magari, no? Ok, quindi per me sono geniali. Ma nell'attesa che questo eco water giapponese arrivi in tutte le nostre case, nella rissa da bagno c'è anche un'altra certezza psicologica. Come appendete il rotolo di carta? Tu come lo metti?
0: Non mi ricordo. Io so che c'ho il vizio. Vabbè, ma insomma, ma chi gliene frega? Non penso che freghi a qualcuno però...
1: Allora, ti dico, vediamo sì. Un po'. Tanto fai mente locale.
0: Sì.
1: Gli psicologi ci hanno studiato sul serio. Se tenete il lembo verso l'esterno siete persone dominanti, organizzate, dei leader nati.
0: Bella.
1: Tra l'altro, il brevetto originale del 1891
0: sì.
1: Mostra il rotolo proprio così. Quindi siete scientificamente nel giusto. Se invece lo appendete al contrario, con il lembo rivolto verso il muro, siete persone sottomesse e iperflessibili, o molto più probabilmente avete un gatto o un bambino in casa che se vede il lembo davanti ci salta sopra.
0: Può darsi.
1: E ovviamente vi trasforma il corridoio in una pista da sci di cellulosa.
0: Ecco, allora se non mi va di appenderlo né così né cosà, ma lo ripongo appoggiato da qualche parte il rotolo, che tipo di persona sono?
1: Sei unica.
2: The Comedy Radio Show VRN Radio, più l'ascolti più

0: transita su una sola cortile.
1: C'era un segnale di pericolo, deve rallentare.
2: C'è un restringimento. Rallenti, la prego.
1: Niente, ignora tutti i messaggi.
3: I segnali in prossimità dei cantieri stradali ti parlano. Ascoltali. Resta sulla buona strada.
4: Spot. Nella tua dichiarazione di redditi, scegli di destinare l'8 per mille allo Stato. Da quest'anno puoi decidere per cosa sarà utilizzato. Conservazione dei beni culturali. Edilizia scolastica pubblica. Difesa dalle calamità naturali. Assistenza ai rifugiati e ai minori non accompagnati. Lotta alla fame nel mondo. 8 per mille allo Stato. Il tuo granello di sabbia per un'Italia migliore.
5: È 1:59.
6: VRN Radio.